0: Eba Alabule.
1: Bon fè mò.
0: Oh, tori akoko lalè ou ni.
1: Bè ni.
0: Bè, nara stethoscope.
1: Eh, eh.
0: Ki mò pè?
1: Lara, seti tu.
0: Ero.
1: Libo.
0: Mba mò ti setan unje.
1: Eh, eh, eh. Mok pada tu nani. Mok pada tu.
0: Ti wè yon soma suku. Ada, nan, bè nara stethoscope.
1: Eh, eh.
0: Nan, lè inje ou.
1: To.
0: Bo, lati shebo di.
1: Bon fè mò.